0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alfredo Napoletano, desiderio.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Consigliali Ciardi, Suspire e Gabimont.

Domenico Modugno. O caffè. Barabara.

casa sento per sta città. È un nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si spiega perché capo tutta giornata, una tazza bonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevo caffè, se trova scusa, chi l'offre una denata l'offre a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama e

bacchetto da caffè. Casa sente per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nascito sento bebè, carici, guè guè, un pacco di caffè. E l'inglese si scorda tutte, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so singere tu po' ta bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te ma stata attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carapone schiavona, vattenna tu si prima chiacchierone.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Marino.

0: si tu mi cerchi scuse e stringi dente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, vieni te.

0: si me sposa Marianina, a chi io dico casa di
1: si me sposa

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Trevi, Catena.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti. Mario Merola. A città e Polla Chanel.
1: Chiama, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Luciano Taglioli. Ha già perduto suon.

0: Azul azul, numero nuos.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gilda Mignonette. Fantasia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano, Guagliona.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Luciano Taglioli. Mi sono ubriacato solo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro 40. Ve serve niente più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Trevi. Na sera e match.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnera che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta.

0: Thomas Smith!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 5. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Gilda Mignonette, Serenate in a Femmina.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fausto Cigliano, Uvash.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Luciano Taglioli.
2: Anima e cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Maria Nazionale, scrivama.

0: Milly De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioco spazza di un bella, la rapo sta presto, non la rapo, se ti ho mangiato voglio amare bella, ha fatto di una poca e con te capa, con filette, con giustino, vedo che sei una bambarra, se mi canta e vinto sì.

te. Scriva fritta tutto si partite, ma è fine cada spina da bannante, odio un po' passo e tu non sa mai te. Tarallallà, tarallallà, non c'è sta cosa che non ne tratta, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va chiamata pure. Non sta con già non sta con nata, mi sta letto con terzino, porto per la persona, mette canta e vicentina, metta per strontina.

faccia la dimata con te in te. Quando le ho mangiato da una scusa, tarararana, tarararana, dove lascio la radio qua in anzè. Questa che va a casaco da tutture, dilla che ha tombarato lo strumento, che ha dato una bruia all'anno del tuo. Tutto vedo, tutto vito, vanno in nome della cantora, di fuori in San Podrico.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mario da Vinci, Napoli bella.

cuore. La vostra mappa la tremba con l'aria, ma tutti noi la non può vendere. Cacciata femmina, cacciata brocia, s'ha incantato l'ombra a far un mare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Richard Tucker, Itaburria Vasà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano. A città i Pollacianella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Merola, Lacrima napoletana.

guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Lello di Domenico, canzone che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Te voglio ben assai.
2: Isabella, ti ritumba.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
3: Dino Olivieri, Santa Lucia lontana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Fausto Cigliano. Che lalla.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Fierro, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati al centro-sud, da segnalare ancora qualche fenomeno sulle Alpi e a tratti anche a nord-ovest, specie sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno leggermente ad aumentare, ma con valori comunque al di sotto dei 30 gradi. Valori in ulteriore rialzo per la giornata di domenica, con temperature che appunto supereranno anche i 30 gradi, ma con caldo comunque senza eccessi. Il tutto in un contesto di bel tempo, eccetto qualche isolato fenomeno che potrebbe interessare i settori montuosi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
4: Giovanna, indifferentemente.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gabriella Ferri, o surdata innamorata.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Claudio Villa. Cora analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, davanti alla pellecchia sono un uomo finito. Però per la bocca del grande Claudio Villa vi farò sentire due cosettine mie.
2: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Richard Leach and John's Fiore, senza nessuno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 8 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Fausto Cigliano, La Riulà.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Trevi, Na Bruna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Aurelio Ferro, Lazzarella.

Sai scordare tutta peccata, stringiamo un braccio a te sotto a stucire.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che è questa, dimmi

Orchestra of Stuttgart Opera. Nasir Imad.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Da Vinci, Mandulinat a Napoli.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuove schermaglie ai militari in Medio Oriente. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. E nello stallo negoziale si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico, colpita l'ambulanza su cui era a bordo. E per arginare le conseguenti tensioni sui prezzi degli energetici, il vice premier Tajani prospetta una nuova proroga al decreto di sconti sulle accise.
3: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
2: Tennis, colpo di scena al Roland Garros. Cobolli approda in finale senza giocare per il ritiro di Arnaldi, colpito ieri da un virus. Il 24enne romano contenderà lo slam parigino domani al tedesco Zverev, che si è imposto in 4-7 sul ceco Menšík. Oggi la finale femminile tra la russa Andreeva e la sorpresa polacca Chwalinska. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Maria Paris, Totonno Piscatore.

automobile ti sto dicendo dove che va via. Non luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso Pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli, se

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Sergio Franchi, Mala Femmana.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna. E che bocchino.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

しきゅうわたかんやえじゃかとしんがたかんだとらばいかんだ

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Maria Paris. A Cartolini Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Daniele Pace, Piccere.
2: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto sopra.

facile t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche poche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5 minuti con quanto vuoi tu, e quando

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Aurelio Ferro. Coro Forastiero.

tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque, sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il pe-

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Luciano Glori, M'imbarata a cantà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo Limbo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmo chi sta tra pena, dimmo quasi catena, saggiava gli aspettò.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Alberto Berri, Paisiello.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, a speranze di tornare.

casită prorora să mă răcise. Dicet bello mio che ste o paese, casită prorora să mă răcise. Ei rispunnetta giù pazienza scuse, ad ingannamura de sto paese. Ei rispunnetta giù pazienza scuse.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

ogni nemmeno saiette, tu sai addò. Addò, stu cuore ingrato che ti spiette, parmene un po'. Addò, lo fuoco cosce ma si fuia, te lascia sta.

realtà io l'ho passato un macuro più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parito tu, mo piange, ma tu piante una

Hey, touch of the touch of the moon. Il vento è stato letto da perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangì.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli, la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
3: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora. Da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
2: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
6: Anna Magnani. Agge perduto suon.
7: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: esto miremos que más arriba.
1: Enzo Limbo, Anamecor.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mena Steffen, pusillache addirusa.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Mario Tunolo, Quanna Chiove.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati al centro-sud, da segnalare ancora qualche fenomeno sulle Alpi e a tratti anche a nord-ovest, specie sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno leggermente ad aumentare, ma con valori comunque al di sotto dei 30 gradi. Valori in ulteriore rialzo per la giornata di domenica con

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ugo Calise. Ugunte Maria Rosa.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Silvana Martino, Ninì tira Busciò.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si atterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
3: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane. Sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napul.
5: Valeria Esposito. O solo mia.

ಕೇಳದೆ

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

Ma pur stava in un quartino, picciarillo, il nubato che sta a guardare.

stammatisce, una veste seta fina, capaffarsa fa portà, ma c'è un assunto non signore, da papano surda diella, a un ballo muratiella, la giundice suspirà.

0: perché chissà se non è fine sopportare.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Miriam Harmony Group. Popolo Po'.

0: come l'ha fatta mamma da saccio meglio te.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

fessone, pandarelle e processione, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: blamerò.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Enzo Fusco, O paese do sole.

0: anereste sure senza te. Ei, man amore, si resta senza te.
1: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Dino Olivieri, Corangrater.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che a scopa e con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vene frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Noi e papam, i sasillata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito!
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Brava!
4: Grazie, Rosalie.

Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Miranda Martino. A Francesa.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: José Carreras. Mare Ghiaro.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mariangela d'abbraccio, o surdat innamorata.
2: Con ma tanta surdata. E si de mamma, vestuta a lutta, in fila, allineate, aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra, l'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma, aspettate a medaglia, e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera, in do celeste una giornata sola, con una ventata d'aria, d'aria pura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nicola Arigliano. A tazzi di caffè.
2: Vorrei sapere perché si mi verite. Facite sembra.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Eva Nova. Catena.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri. Non voglio fare un sorgente.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Rosetta Pampanini, o sola mia.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un anno, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciò a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma tinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capiva Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzuliò. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon'ora. Ecco, ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non s'atta mai cagnà.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
0: Enzo De Muro Lomanto, Avucchella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gastone Limarilli, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mario Abate. Na sere maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 16. In punto.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: John Thiel, pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare. Pazzarella mia, oi pazzarella,

Come sei cresciuto, senza picciarella, come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, canzoncella per forastiera.

dicevano americano. La tuorn guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, Keller il Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

paura sì si fosse tutto vero, se la gente avesse di poverità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Alfredo Del Pelo. Cor ingrata.

bar, me fustigando, yo garzón.

Grazie a tutti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Infantino. Autunno.

quando canzone poi cantata io, quando se si rimane, ma fai murmurio, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Canta, canta, amore, passa l'amore. E chi ha voluto fare, quando ride bene, guarda andaggiù, faccio di tu.

Non mi fai sospirare, niente sardina la piana. Si tutta casa torna, quando la torna. Oggi chiamata, oggi aspettata, amma cavallo bar, amma sangue in desera, guarda

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone, La donna riccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
2: Antonio Siano.

in un nebo italiano, tu paese non ti sapeva, e tu povero Dio scopriva, come l'hanno scoperto mo, di parlare che americana, a scoperta hanno fatto l'ora, in un nero sto figlio d'ora.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Gloria Christian, paese mia.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
1: Ora stanna primavera, mettra su torindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, poi mi tremmene di nocchi e non carra niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lina Resal, Cioccolatina mia.
2: Io nato visto femmina, ma d'un

una sfogliatella di Caflis. Ti capisci? Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocoso come un bombo.

0: la sfoglia d'anno di Coffice, di Coffice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Una sfogliatella di Coffice, di Coffice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bambino, sei giocosa come un bambino, cioccolatina mia.
1: Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Drezzata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gloria Christian.
2: Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, perché?

dandarandi kai pille toronga kun dandarando non sa c'è chi voglio con signor moi ma che troppo m'imbroglio con dandaranda non sa c'è chi voglio con signor moi ma che troppo m'imbroglio con

sa busca lira, oi mamma ignorno, con tanto randì, trovate manate, con tanto randò. Si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un bere, con tanto randà. Si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un bere.

ma bestia bella, se mi sono su, con d'andrandi, casa c'è un inno, con d'andrando. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con d'andrandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con d'andrandà.

mettono una volta. E nessuno fa niente per senza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva. Combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei. È un morto. È un combattimento. E chissà quanta battaglia stai facendo. E se no, come si spiega?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Enrico Caruso. Tarantella sincera.

gobba, gloria, pompa, mai nessuno ha trovato.

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Leodoro e Francesco Buttigliero, Tornamaggio.

0: Gabriella Ferri, Reginella.
1: E si è fatta una festa scullata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gino Becchi, Omar e Ariella.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Ugo Calise. Come facetta mamma te?

Dayı saçı belli. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vo sapè che in c'è mettetta, vo sapè che in c'è mettetta.

E per farti trezza d'ora, e per farti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzentetta, mamma tua sa pazzentetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Se a voler esser Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano ovvio.
2: E là pure paese, trovo la Piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti!
2: E se paziente, riposo e riposava,
4: ti costa
2: e commovente, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima l'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando re. Odorgi amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capumarola. Trovatela, ho criato per te e per la famiglia, che hai parto possurtato.
4: Ciao, Cerea,
2: Memè. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, qui, no, qui,
2: ma me comando re.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Cannetella.

0: masticando una sarda. Dolce dolce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Senta me va ta cucca, senta me va ta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Le palline glicere, fosfato, bromotene, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Giuseppe Anapeta, Apalumella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Arturo Gigliati. Cicerinella.
2: Cicerinella teneva una loba, non abbassava le matte e sciuva. Ci voleva le cielo di Giuscella, che sarà l'ove Cicerinella.

0: ceronella teneva. Si ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O compare teneva una sella, chi sarò gambe e ceronella.
1: Ceronella via, ceronella.
0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva una ciuccia e l'era fatto un bello cappuccio. Non pareva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccia.

Ciceronello, temevo. Ciceronella aceva una dina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai una rindavo nella, getto sotto a Ciceronello.

Cicerinello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Cicerinello teneva una vacca, e se la gode passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, dell'andacca e Cicerinello.

0: Ci c'erano da leva, stivato, 15 figli annunziati. Vera fatto quando era sudella, mannaggia la mia cicerarella. Cicerarella mia, cicerarella, cicerarella mia, cicerarella.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica un campo di alta pressione in rinforzo sull'Italia favorirà condizioni di stabilità e bel tempo dappertutto. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore in montagna. Al centro sole protagonista, cielo sereno poco nuvoloso con caldo senza particolari eccessi. Anche al sud una bella giornata, ci sarà il sole, segnaliamo solo sulla Puglia ancora del vento moderato di grecale. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Fred Bongusto. Statti vicino a me.

Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: che la mamma d'oia.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Mario Abate, torna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'abbraccio, da murriata nera.

0: Canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 21. In punto.
1: La gradisca, Maria Canaria.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Fausto Cigliano. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ferdinando Rubino, canzone vesuviana.
2: Sono tagliato.

con voi banculi attorno a far guerra, era se dai garofa ne schiavura, e ne giardiniera fa primavera, l'autunno mi si vigna me nell'ora, c'è canto con

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Lina Sastri. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fonò la band. Usurdata innamorata.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giulietta Sacco, o paese, do sola.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gastone Limarilli. Napoli, fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Gennaro Amato, Usciumec.

0: Ma tutti i filosofi vengono a cuci le scarpe a domè. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me ciume cresta. A ieri venesse una filosofa, su me, ha cuciato questi scarpe, orrete. Su me, quando è provato, si convirta. Appena che già tanto mi ha detto. Sentite, ma stando, voi mi piace da stare. E siamo lì da tanti varunghi, e ci potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora. E i vagati e elettrici, e c'è a te, noi lì, che bella stanza. Più tardi viene una vecchia che tiene una crusta di cantone e tiene una figlia che è una paffona. Su me, ma ti tu me lo pari da cassi scarpa, alright. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la merita, eppure c'è stata una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, facci tu me li cagare, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciumecco mio, ne vanno si d'abbonato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo in questa imbasta senza poppa, senza prova, senza roda e senza ciumarino. E stavia fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Su me, i scarpini sono nuovi e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate i scarpini e stai su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'hai buona allargata, sono mise i scarpini e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutti i figlioli stanno mettendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

rimana, ma vorrei partire stasera, lontano no, non c'è.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Lello di Domenico. Napulo ca nun mor.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma, si chiama.

0: canzoni napoletane. Me son innamorate te.
1: José Carreras.
0: Cor ingrato.

0: Sergio Centi, a Tazzi e Caffè.
1: Vorria sapere che si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quanti

bella variglia, fosse m'affamora. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta e tanto che ha già girà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Ma la femmana.

Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: I Salandi, popolo.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, O mare Margellina.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone, Torero.

кушать лапу, ремонтать, свертать, да, да, мороз, да,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 giugno. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Egisto Sarnelli, Furturella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Richard Tacke, senza nessuno.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Scugnizze. A città. Ebule Scenella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, suona mare chiara.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Cristina Fontanelli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. È mezzanotte e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Male pensiera.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te, ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa ti incidente, i te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.

0: Tutte belle sia più bella, ma perché si passarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando alla moda, convinciamo che vuol fa'. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, casino vuoriesta presso.
0: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci.

trammerà pienissimo, amici ad India fora, quando alla via Partenope s'agliette una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi, a vinto dire allora, e a prise ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frissio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma a Frissio ci magnaiem, tu ci

qui viene il graziosissimo. Cayenne potrà sì, a tutti presentavami, presentomi Marie, ma vi ho pigliato proprio con un capone fora e chiedemi in ta camera e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia vicina a porto tuccata sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, tu cameriere in smoking tu punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito dissiamo non è ora, e il cameriere pratico pardon signor signor. E allora lei fa sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e queste che buon ore, caccia vuol banca in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

Ria Rosa, serenata in A femmina.

mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. O russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo farei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. Io russo bon bon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in coppe il sole, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

0: Non guarda d'ora, ma venuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare. Tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e bigotino, o rimelli il cappellino. Questa è roba che per me, ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fumare. Io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurrino, me ne vado a passeggiare, con un volte costumino da che palla cazzo fa. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella. E sta gonnella ha messo un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va. O tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota. Anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è. Specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu. Come chiara la piscina, che dolcezza che è bisù. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è, la spaccata originale. Non mi devo combinare. Voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Ah, ah.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Monica Bacelli, Mare Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 giugno. È l'una. In punto.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Gilda Mignonette. Tarantella Internazionale.

ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਸਟੀ ਮੂਜੇ ਕਾ ਪੁਰਾਤੀ ਹੈ।

Sarambè, mo si spagnola, si parigina, la gente crede che è nubino. Non potere.

mattina con sta strada che può Valenti che può da qui. Sarà voglia canzone più appassionata, più belle antiche cantata a me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillac.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Com facett mammata?

0: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
1: Stasera con il cuore mio sovrano a dolce vede sulla menta luna, e chiuda stregna e chiuda fai vicina, e chiuda vaso e chiuda fai vaso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Nino Taranto, Tarantella segreta.

va, se c'han giusto quei mutti, non fosse già fanno fa. Troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi neva ora senza giada, con macchia al

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gloria Christian. Suttanella e Casunciel.

volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.